lo sai che tiri un sol viva. Sì, dalla voce para me. Dalla macchina lo so, viva, viva.